No, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese, che tu mi gridi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato, uno... Beh, lasciamo perdere.

Amore, non piangere più. Mi sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. Non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No, dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.

0: Ed eccoci all'ospite d'onore. Nessuno l'ha mai visto, ma tutta Italia conosce la sua firma. Ha salvato migliaia di cuccioli di foche, diminuito il randagismo, permesso importanti azioni legali. Signore e signori, accogliamo l'uomo che ha contribuito a tutto questo senza fare assolutamente niente, il signor Mario Rossi!
1: Fai come Mario Rossi, contribuisci a tutto senza fare nulla. Dona il tuo 5 per 1000 alla LAV. Ti basta una firma. Per sapere quanto faremo insieme, www.lav.it.

Per un'estate entusiasmante, sintonizzati anche tu sulle frequenze di Radio RTZ. Più musica in FM.

0: per me.
1: Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: Quando hai detto per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: Fotoshooting zum Erlebnis. www.picturepeople.de.
1: Sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre. Naturalmente.

0: Era Alberto Cerbo con Brilla il Sole, Discora Musica della settimana.
1: Discora Musica, Discora Musica.
2: Out of Hellfire, and I bring you.

0: Massimo Troisi, scherzando, voleva dire una verità? Io non è che sia contrario al matrimonio, però mi pare che un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi. Si apre il dibattito. Anzi, no, occorrerebbe tutta una settimana e di giovedì siamo già a metà. Bentrovati in antenna da Mergeri Maranca. I carioca ci credono e francamente anche noi. Dei 7 giorni che Dio ha impiegato per creare il mondo, uno l'ha passato creando Rio de Janeiro.
1: O quando è stata proprio assesa?

Un po' per gioco, un po' per curiosità. Il nostro sguardo quotidiano su un'astrologia. Ariete, periodo di intensi sentimenti. Toro, combatterete come non mai per raggiungere i vostri scopi. Gemelli, pianeti favorevoli, tutto semplice. Cancro, armatevi di pazienza. Leone, soddisfazioni in arrivo. Vergine, abbiate fiducia, tutto si aggiusterà. Bilancia, in amore, torna il sereno. Scorpione, momento di buone notizie per voi. Sagittario, periodo di conquiste. Capricorno, luna favorevole. Acquario, è un periodo speciale per voi. Pesci, le stelle vi sorridono.

Una manciata di minuti per Ang Manakka ce la concediamo tutti. E Steve Jobs ci ricordava che il vostro tempo è limitato, per cui non lo sprecate vivendo la vita di qualcun altro.

preparate almeno mentalmente le vostre prossime vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di alto caffè ed ho già qui il mio parabens. Ed a proposito di turismo, Barbara Daniels ci ricorda che la vita è un bellissimo e interminabile viaggio alla ricerca della perfetta tazza di caffè. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio. Un brano di denuncia, un motivo semplice ed immediato, ma sempre accattivante nei suoni. Nel testo punta l'indice, in puro stile Massine Pera.

Il limite sarebbe di 1400 caratteri. Del resto, se noi della redazione rosa di 7va.fm potessimo decidere del palinsesto della vostra radio del cuore, annulleremmo almanacca 24 ore consecutive. Il tempo a nostra disposizione invece è finito, poco male però, perché domani saremo ancora qui alla stessa ora. Ancora un music break e un bacio, by Marjorie Maranca. Il numero di questa puntata è davvero nel cuore di tutti. È la mamma a simboleggiare il 52. I riferimenti sono la persona più cara ed ovviamente i sentimenti.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.

Della nostra graduatoria, una scalinata come sempre, gradini tutti quanti realizzati in metalli preziosi e massicci. Se non ci credete, vi faccio sentire subito come si aprono le danze. Zona 25 con la quinta traccia contenuta in All Lights On, l'ultimo album, il più recente a firma dei Serpenti Fumanti, perché si parla ovviamente di Smoking Snakes, e questa è Looking Your

fino all'ultimissimo arpeggio, i serpenti fumanti. Qualche giorno vi racconterò in qualche puntata come è nata questa dicitura, naturalmente per coloro che ancora non l'avessero approfondita. Una band svedese che si rifà comunque a una dicitura dell'esercito brasileiro addirittura, e si parla di seconda guerra mondiale. Approfondiremo, dai, la prossima settimana, perché adesso dobbiamo già ascoltare i suoni che arrivano dalla 22. Stabilità per i Thunder, Skin and Bone, Ramset Vashu 5, alta qualità.

ha vissuto con la guerra all'interno dell'Europa, quindi porta davvero la richiesta di tutti quanti i bimbi che sono più che mai, più di tutti, assetati di pace. Luna, lei mi guarda, ed è la luna che cerca di illuminare Sally in nuovi sentieri di pace che tutti i bimbi hanno il diritto e il dovere di cercare, ma soprattutto ovviamente il diritto, perché sono desiderosi di pace totale. Ci spostiamo però in posizione numero 7 con Elegant Weapons. Questa è Come Back to Me a tutto volume in Ramstedt Vachu 5.

attenzione, perché in apertura di Zona Poker ci sono i suoni che scorsa settimana hanno confermato l'oro, e allora dalla vetta si mantengono comunque in posizione numero 4, posizioni altissime. Si parla di Catalano e questa è Loving.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: aereo di Zelensky sfiorato da un drone, l'allarme dalla Norvegia viene poi ridimensionato da Kiev, Mosca lancia la possibilità di colloqui a tre in Cina. $5,000 ad ogni americano se vinciamo le elezioni di midterm, il presidente americano scalda la campagna elettorale con il dividendo Trump. A Squinzano in Puglia l'ultimo saluto a Lorena, la vittima del femminicidio shock in Toscana. Brutto esordio del Napoli in Champions League, partenopei battuti per 1-0 dall'Arsenal, campione d'Inghilterra.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniele Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilin e Cristina Scarpa. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky, che secondo il governo norvegese sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo.
2: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, e il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce: il no serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
1: Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia la corsa per le elezioni di midterm con una promessa shock sul piano fiscale ed economico. Il dividendo Trump, lo ha battezzato spiegando, è come quando le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti. Nel suo discorso di circa 2 ore, il presidente americano ha spinto sull'acceleratore. Tra 55 giorni gli americani andranno a votare per le elezioni più importanti della nostra storia, ha detto, rivendicando come successi della sua amministrazione la maggiore sicurezza e l'aumento dei posti di lavoro. Abbiamo messo in sicurezza le frontiere, ha detto anche, mentre con i dazi stiamo incassando migliaia di miliardi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Nell'omeria dei funerali di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti dà voce al sentimento collettivo davanti al terribile femminicidio di cui è stata vittima in Toscana. Manca il dolore della comunità di Squinzano, il suo paese natio, in Puglia, che ieri ha affollato la chiesa Maria Regina dove si sono svolti i funerali. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato e una folta rappresentanza delle autorità con la presenza di una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. Cambiamo argomento. A Mestre torna il Festival della Politica, che quest'anno mette a confronto giornalisti, filosofi, politici e personalità della cultura sul tema Le ragioni della speranza. Cristina Scarpa ha chiesto al direttore del Festival, Nicola Pellicano, il perché di questa scelta.
3: Perché in una stagione segnata da una crisi dell'ordine mondiale senza precedenti, attraversata da guerre, da instabilità economica, conflitti sociali, abbiamo deciso di investire in una parola semplice ma molto evocativa, appunto la speranza, che non significa rifugiarsi nell'ottimismo, ma ricercare appunto le ragioni della speranza attraverso il dibattito pubblico, il confronto, l'approfondimento. E c'erano con noi a discutere autorevoli esperti, ospiti tra giornalisti, filosofi, economisti, scrittori e tanti altri.
4: Fino a domenica 45 eventi con 100 ospiti, uno dei quali particolarmente caro al festival.
3: Certo, l'anno scorso il festival fu dedicato ad Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano giustamente detenuto per oltre un anno in Venezuela, poi è stato finalmente liberato e sabato prossimo sarà con noi al festival, che non solo sarà un modo per incontrarlo, per conoscerlo, ma anche per parlare del tema drammatico dei detenuti politici in Venezuela nel post Maduro.
1: Inizia con una sconfitta al Maradona, il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e Coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
4: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale dei Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
1: E la 3 giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como. Giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: sono le 10.
1: Sione al binario 4, treno in transito, allontanarsi dal binario 4, treno in transito, attenzione al binario.

0: Voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a tutti voi dal vostro Paolo Tocco, puntuale, come promesso, che abbia inizio una nuova stagione del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Quarta stagione e, come sempre, una nuova colonna sonora. Vado cercando ogni anno un'alternativa al celebre successo eponimo dei Kraftwerk e quest'anno il suono di questo viaggio viene firmato da Tu Möllers, DJ e producer, ma anche e soprattutto un amico di vita che mi ha gentilmente regalato la sua rilettura di questo brano. La traccia completa, come sempre, la trovate disponibile sul sito di Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express.
1: Il capostazione fischia e dunque partiamo. Primo grandissimo ospite, c'è un disco iconico nella scena della canzone d'autore italiana che quest'anno compie 50 anni e ovviamente sto parlando di Rimmel. Per saperne di più lo raggiungo nella sua casa di Roma, mi fa spazio fra i tanti impegni anche del tour che sta andando in scena in tutta Italia. Quella che sentirete ovviamente è un piccolo estratto di una lunga chiacchierata che invece in forma integrale campeggia già trascritta sulle pagine di Raro Più del mese di ottobre, un numero speciale che sin dalla copertina ha voluto dedicare un ampio approfondimento a questo illustre compleanno. Ovviamente per ragioni tecniche ho dovuto riregistrare la mia voce anche per snellire appunto la chiacchierata, la mia voce palleggerà invece con l'audio originale pescato in questo salottino romano di una giornata di fine estate. Non perdiamo altro tempo, un grazie speciale a Francesco De Gregorio per essere qui con me, con noi, e che abbia inizio così questa nuova stagione di Trans Europe Express.
3: Grazie a te.
1: Mi hai detto che non sei un artista di quelli che riascolta abitualmente le cose fatte in passato, invece adesso immagino per preparare il tour che tu e i tuoi musicisti siate stati costretti a riascoltare i nastri originali. Che effetto ti ha fatto?
3: Beh, questa volta lo riascoltate all'inizio per un obbligo professionale, cioè certo, dovevo riarrangiarla in quel certo modo e quindi dovevo capire cosa avevo fatto. E poi però ho scoperto che mi faceva piacere risentirle così e scoprire che tutto sommato nel 75 questo suono non era allineato con i suoni di allora, come non è allineato forse nemmeno nei suoni di oggi. Era un suono De Gregoriano, inconsapevolmente De Gregoriano.
1: E questo esercizio di andare a riascoltare, immagino anche con un'attenzione diversa, ti ha regalato qualche scoperta? Hai scoperto qualcosa che magari prima non avevi catturato?
3: No, ho scoperto che ci sono molte imperfezioni tecniche musicali, sì, ci sono molti errori, molte cose che oggi non passerebbero più in una sala di registrazione, perché oggi è molto facile, se sbagli certo un accordo il computer lo togli e metti quello giusto, insomma, il che da una parte è un grosso vantaggio e dall'altro però ti spinge verso una precisione calligrafica dell'esecuzione che non mi ha mai affascinato più di tanto, certo, quindi questi errori li vedo con molto affetto. Li ritrovo spesso anche nei dischi di altri artisti internazionali importanti di quel periodo e ci trovo questa noncuranza per l'aspetto formale della musica, della canzone, continua a affascinarmi anche adesso, insomma.
1: E ti ricordi come le hai accolte queste imperfezioni al tempo in sala quando stavi realizzando il disco?
3: Senza nessun problema, intanto perché sapevo che non si poteva rimediare quindi la cosa era fatta. E poi perché comunque mentre lo missavo insieme al fonico Ubaldo Consoli capivo che comunque la forza del disco, se c'era, era altrove. Sì, certo, quello che abbiamo potuto un pochino correggere, ma ti dico, si poteva fare veramente molto molto poco. Ti posso dire per esempio che la voce venne trattata in modo stranissimo perché c'è una spinta sulle frequenze altissime di un paio di dB, per cui c'è una voce molto graffiante. Io, se risento la mia voce di allora, dico: accidenti, che voce da ragazzino che c'è.
1: E ti ricordi al tempo che immagine sonora avevi, che suono stavi cercando?
3: Allora, chiaramente io ero stato molto colpito favorevolmente dalla conversione di Bob Dylan dall'acustico all'elettrico, no. Questo da una parte, quindi l'uso dell'organo, l'uso del basso elettrico, della chitarra elettrica, di una band, ecco, mi sembrava consono a quello che in quel momento avevo in testa, da una parte. Dall'altra c'era anche la voglia di sottrarmi al cliché cantautorale di quegli anni, che la mia casa discografica voleva in qualche modo cucirmi addosso, perché il cantautore doveva essere la figura solitaria sul palco, voce, chitarra, al massimo armonica. Edoardo Bennato si portava anche una specie di tamburello che faceva, però era quella l'immagine iconica, doveva essere quella. Io volevo un po' sottrarmi a questo, e forse per scandalizzare i miei capi di allora, o anche per fargli capire bene cosa volevo, non gli citavo Bob Dylan, perché loro non sapevano nemmeno forse chi fosse Bob Dylan, gli citavo i Pooh. Io dico, voglio fare un disco che suoni come un disco dei Pooh. Questa cosa chiaramente li terrorizzava, dice, come di Gregorio adesso ci diventa come i Pooh. E insomma, poi forse la storia la saprai, perché l'ho raccontata anche ai tuoi colleghi. Insomma, io questo disco lo feci un po' di straforo, venne tollerato dal direttore generale della RCA, che era un uomo molto intelligente, Ennio Melis. E poi quando uscì, insomma, la frittata era fatta, e grazie a Dio poi andò anche bene, insomma.
1: Allora io torno al concerto di Macerata, allo Sferisterio, dove sono stato. Bellissimo concerto, mi ha colpito molto Le storie di ieri, che è un brano per me molto importante. Mi ha colpito perché ho come avuto l'impressione che per te fosse un momento, una canzone particolare, diversa dal resto delle altre, dal resto del concerto, un momento più intimo, privato. Hai smesso quasi di, tra virgolette, di dialogare con il pubblico, ti sei girato su un fianco, e questa canzone, questo momento, insomma, sembrava tuo, più solenne, più importante. Non so se sei d'accordo, se ha senso questa mia impressione.
3: No, è giusto quello che dici, assolutamente giusto. Credo che la canzone richieda quel tipo di vestito anche scenico, non è una canzone, okay. Lì c'è un narratore, che sono io, racconta una storia estremamente controversa e complicata, per certi versi attuale, se uno vuole leggere attraverso certe parole. E quindi mi è venuto naturale spogliarmi di quei pochi panni da entertainer che però pure sul palco ogni tanto indosso, perché faccio un passo, muovo indietro, faccio un sorriso, muovo la mano. Quella è una canzone che secondo me va presentata nella sua nudità assoluta, anche perché nasce nuda, nasce con una chitarra, un contrabbasso e un sassofono che purtroppo non ho sul palco, perché non c'è più Mario Schiano, che aveva fatto un... E quindi questa nudità doveva diventare anche nudità scenica, dovevo sembrare... Ma mi sento un po' un monaco in quel momento, capito? Un monaco d'altri tempi, che racconta una storia d'altri tempi, una storia di ieri.
1: E poi mi sono fatto un po' questo viaggione mio personale nella lettura di questo sax finale, ovviamente stiamo parlando di un brano che mette a confronto due generazioni, quindi c'è un passato, c'è un presente, e così questi due sax, queste due linee di sax a fine corsa del brano, c'è il sax che abbiamo sempre ascoltato, molto riverberato, quindi molto lontano, che però lascia spazio ad una coda di un in solitaria, di un sax senza riverbero, quindi molto presente. Ecco, ho pensato ad un dialogo che potesse fare da ponte tra il passato e il presente.
3: Non credo, però quello che dici è una cosa detta da un ascoltatore attento e affascinato, e ogni ascoltatore poi si fa un suo trip,
4: esatto,
3: dice quello ho fatto così perché no, non è voluto questo, non è voluto, probabilmente però volevo un sax perché credo che fosse già uscito Lou Reed con Walk on the Wild Side ai tempi di Rita. E allora niente, perché il sax mi è sempre piaciuto, e conoscevo molto bene Mario Schiano, e così, siccome io finivo di registrare poi la sera andavo al Full Studio dove ci incontravamo, sicuramente gli ho parlato di questo pezzo, gli ho detto vieni a provare a vedere che succede se ci metti il sax, questo era no, perché una... non è che gli ho detto ho bisogno di un sax su quel pezzo, vieni, noi lo suoniamo e se ti viene un'idea registriamo e poi dopo decidiamo se farla o non farla.

0: E questa era proprio Le storie di ieri, tratto da Rimmel, dal master originale del 1975. Torniamo a bordo del Trans Europa Express e torniamo a parlare con Francesco De Gregori. E truffa, i poeti, ogni volta che parlano è una truffa. Ho sempre pensato a quanto è severa questa parola, una truffa. Perché una truffa?
1: La poesia può essere una truffa sentimentale, nel senso che ti apre davanti un mondo. Io non saprei definire una poesia, cosa sia una poesia o cosa non sia una poesia. Non saprei se partire dal suono, se partire dal senso, se partire dalla poesia, è qualche cosa che coinvolge una parte della tua sensibilità e non sai perché quella cosa te la sconvolga. Quindi c'è un mistero. Truffa è una parola dura, in effetti, però riferita a Mussolini ci sta anche bene come ponte, certo, fra il Mussolini artista. Io lì faccio una piccola stravaganza storica: Mussolini in realtà non scriveva poesie, aveva scritto un romanzo da giovane, però aveva questa sua vocazione pseudo-artistica, suonava il violino, pare con grande cordoglio di tutti quelli che abitavano a Villa Torlonia. Però per esempio il figlio Romano poi è stato un bravissimo musicista, un jazzista di grande valore. E quindi ho mischiato, Hitler faceva gli acquerelli, quindi questa figura di due personaggi così terribili del Novecento, che però avevano questa spinta verso l'arte, l'arte coltivata, poi, capito? Hitler veniva dall'Imbianchino, prima era un imbianchino, no? Sì. Da giovane faceva l'imbianchino, poi dopo si dilettò anche di fare acquerelli. Tutto questo poi va a finire nei poeti, che brutte creature, ogni volta che parlano nella truffa. E lì, sai, ma ti dico, nelle canzoni una parola ti evoca, a te che la stai scrivendo, tutto un mondo, e si va a collegare con altre parole per comprendere tutto quel mondo. Allora anche il mio rapporto personale con la poesia è un rapporto compromesso, nel senso che io non sono un grande lettore di poesia. Non leggo i poeti contemporanei se non per caso, mentre la poesia che ho studiato a scuola, ringraziando Dio, è una poesia che mi ha accompagnato e mi è servita molto. Ma ti parlo appunto dell'infinito, ti parlo di queste cose, di Dante, e quindi quando lì è arrivata questa cosa di dire Mussolini ha scritto anche poesie, e poi dopo ci ho ficcato dentro tutto il mio rapporto controverso con la poesia, il fatto che la poesia illude, il fatto che Mussolini aveva scritto un romanzo da giovane, suonava il violino, e tutto questo in contraddizione con la terribilità delle certo, figure storiche, no?
0: Altra curiosità della produzione di questo disco: quasi me lo lasci vedere il dondolio di questi quattro cani per strada e di questo arpeggio che è molto visionario in qualche modo.
1: Allora lì ti posso dire anche un po' la filiazione di quell'arpeggio, che è da un pezzo di Donovan.
2: Ah.
1: È un pezzo di Donovan che io ascoltavo molto in quel periodo, non mi ricordo. Però anche lì di mezzo c'è Zenobi, perché Zenobi era patito di Donovan. Mi ricordo che litigavamo perché io dicevo che Dylan era più bravo e avevo ragione io. e c'era un pezzo, forse si chiama Widow with Shawl, vedova con lo scialle.
2: Andrò a riascoltare.
1: Forse è quello, o comunque un altro pezzo di Donovan di quel periodo. E credo di aver rubacchiato lì. Rimmel è pieno di furti, lo sai, furti a man bassa, come tutti i miei dischi, come tutti i dischi delle persone serie, come tutti i dischi delle persone per bene.
0: Devo dirti che dal vivo, almeno nel concerto che ho visto io, Pezzi di Vetro mi ha regalato una lacrimuccia, perché anche nel disco, così come nel live ovviamente, la lasci nuda.
1: Anche adesso la lascio nuda, sì, non certo, saprei che metterci, non saprei okay, che metterci. Adesso ho semplicemente portato la cosa sul pianoforte, perché vuoi sapere perché? Perché non riesco a suonare la chitarra.

0: la musica, la scrittura musicale e quella delle parole, a volte un incontro matematico, millimetrico, sembra proprio fatto apposta. Non so, penso al valzer con cui si sottolinea anche una certa ironia in Buonanotte Fiorellino, no? Fiorellino, monetina, amore mio, eccetera eccetera, oppure Rimmel, che inizia un brano pop che inizia in minore e si va aggravando, no? Nel momento in cui dici a lei adesso vattene, fondamentalmente, e poi cerchi degli accordi maggiori fino al quinto grado, l'ultimo accordo, la sospensione, la speranza, magari, che ne so, resteremo buoni amici. È voluta, è ragionata, cioè come nasce questo incontro?
1: Allora, il testo di Buonanotte Fiorellino nasce da una mia disavventura amorosa, quindi non è un testo felice, certo, per me. Però volevo coscientemente farlo diventare zuccheroso, sdrammatizzarlo, volevo, certo, mettermela alle spalle questa storia, un po' prendendola per il culo. E quindi il linguaggio del testo, anche questi diminutivi, Fiorellino, monetina, era tutto in funzione di questa sdrammatizzazione, di questo alleggerimento, di questo far diventare questa storia, per me in quel momento dolorosa, una specie di caramella rossana, capito? Un bigliettino dei baci perugina. E il valzer era il ritmo più aderente a questa mia necessità di sdrammatizzare, capito? Mentre Rimmel è una canzone, sempre una canzone d'addio, ma è oggettivamente drammatica. Mi hai fatto notare tu che l'inciso parte in minore, io manco me ne ero accorto. Però è una canzone che non nasconde la sua drammaticità. E poi il farli rimanere buoni amici come noi, nella mia testa era ironico.
2: Ah, ok.
1: Assolutamente, okay. Che sia amici di che. Come dice Antonello, amici mai, no? Okay. E invece in Buonanotte Fiorellino io volevo fare un passo verso non verso l'allegria, ma verso la sdrammatizzazione, verso
0: Rimmel a tutti gli effetti, possiamo dirlo, un disco di rottura, perché non solo verso quel cliché che voleva il cantautore da solo, voce, chitarra, politicamente impegnato, ma una rottura, un cambiamento radicale anche per la tua vita privata di tutti i giorni, visto che insomma è stato anche un gran bel successo commerciale. E possiamo anche dire una rottura nel senso di libertà, perché qui fai tutto da solo, senza produttori, ed è una libertà che per me significa anche ingenuità, l'ingenuità che significa anche l'ingenuità delle prime volte, e che forse nel tempo la maturità artistica, professionale, insomma, l'ha contaminata, è venuta meno. Come la vivevi al tempo, e se ha senso tutto questo ragionamento? Hai poi ricercato questi ingredienti nei dischi che sono venuti a seguire?
1: Ma quando l'ho fatto Rimmel, no, non mi sentivo uno che aveva svoltato in senso artistico. Per me era, certo, un disco. L'unica soddisfazione è stata quella di produrmelo da solo, cioè sentirmi uomo di sala, fra molte virgolette, per la prima volta, perché Alice, lasciamo stare Theodorus Campos, ma Alice l'aveva prodotto molto bene Edoardo De Angelis, ma io ero gregario in questo senso, decideva un po' tutto lui, sempre su indicazioni mie, però non andavo io dal bassista a dirgli io doveva suonare. Il disco della Pecora era stato prodotto da Lilli Greco, un po' contro la mia volontà, in quel modo molto minimale di voce e chitarra con degli strumenti sovrapposti successivamente. Quindi c'era questa mia gioia di sentirmi uno che poteva andare lì e dire no, qui facciamo. Successivamente, guarda, ti dico, Buffalo Bill, la mia necessità interiore, proprio per il fatto che Rimmel aveva avuto successo con quel suono, era di cambiare completamente suono. Infatti cambiai band, cambiai un po' tutto, non volevo fare il numero due di Rimmel, intanto non ci sarei mai riuscito. E poi avevo scritto canzoni completamente diverse, perché Buffalo Bill, Atlantide, sono canzoni che non potevano stare dentro Rimmel, secondo me. Poi nel tempo chiaramente sì, ho capito che quel disco è stato un punto di svolta, perché mi ha dato sicurezza, perché il successo sul mercato non serve solo a darti più soldi, serve a darti anche consapevolezza del fatto che quello che tu stai facendo è collegato, è connesso con un pubblico che, certo, che vuole quelle cose lì, quindi come artista sei estremamente corroborato, non mi sono montato la testa, questo no. Ecco, non mi ricordo di un De Gregori che dopo Rimmel guardava gli altri in un altro modo, erano gli altri che guardavano me in un altro modo,

0: questo mi dava un po' di sofferenza.
1: Beh, io direi a questo punto di pescarla Rimmel dal master originale, torniamo in quel 1975. Grazie di cuore ancora una volta Francesco De Gregori.
0: Ma figurati, grazie a te, grazie a voi, a tutti.

E questa ovviamente era Rimmel, dal master originale del 1975. Ancora un grazie di cuore a Riccardo Vitanza e a tutto lo staff di Parole Dintorni, un grazie immenso a Francesco De Gregori per essere stato con me, con noi. Ovviamente vi ricordo che Rimmel, in occasione di questo grande compleanno, gode anche di una ristampa, sia in vinile, sia in CD, anche cassetta. C'è un picture disc 45 giri. Ve lo ricordo il tour che è partito lo scorso 23 agosto, spazzolerà un po' tutta l'Italia, quindi andate a cercare le date, e ovviamente il numero di ottobre di Raro Più, tutto dedicato a questo compleanno. Transeurope Express puntuale torna la settimana prossima, e ancora canzoni d'autore illustre con due grandi nomi, da una parte Mariano De Idda, dall'altra Federico Siriani. Il viaggio è appena cominciato. Ciao.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi per il nostro appuntamento di chiacchiere di musica la parola chiave è domenica. E ovviamente ogni artista ha il suo modo di intendere la domenica. Ad esempio per Coez è una zona morbida, un posto dove abbassare le difese. Invece per Achille Lauro è un palco, una festa, una dichiarazione, una situazione di grande estroversione e di apertura. Quindi due domeniche opposte, entrambe però molto molto italiane. Vorrei cominciare ascoltando Coez con la sua domenica, che non ha bisogno così di grandi contorni. Funziona perché prende un giorno lento, o perlomeno che si vorrebbe poter fruire in modo lento, calmo, ma a tratti anche un po' malinconico. E cosa fa? Lo trasforma nell'amore, nel simbolo di un amore tranquillo, perché ci mette il bisogno di restare vicini senza fare grandi cose, di trovare quell'intimità nelle cose minime, il bello dei piccoli gesti quotidiani, quando la settimana ha lasciato addosso stanchezze e pensieri e si vuole lasciare fuori, appunto, una domenica. Intanto diciamo subito che domenica è uscito nell'aprile del 2019 ed è un singolo dell'album È sempre bello. È un bellissimo titolo, diciamo. Il brano ha delle sonorità elettro rap con un gusto anni 80, ma Coez ha raccontato che l'ispirazione per questa composizione gli è nata ascoltando T'immagini di Vasco Rossi. Il video, anche lui gioca con un'estetica degli anni 80, quasi da ricordo televisivo un po' sgranato, come erano i monitor, le TV all'epoca. E questo aiuta anche a capire il brano, è un po' la chiave di lettura del brano. Non è solo una canzone d'amore, ma è anche la nostalgia dei momenti semplici, di pomeriggi senza obblighi, di quella pace un po' domestica che spesso arriva proprio quando non succede nulla di spettacolare. Ora forse capita di più quando si è ragazzi, magari gli adulti hanno sempre da fare anche la domenica, però di solito è il giorno in cui almeno ci si prova a riposare e a lasciar fuori il caos del resto della settimana. Coez ha una voce confidenziale, canta quasi come se stesse parlando da vicino, ha un timbro bello, graffiato, rilassato, che è proprio la sua caratteristica. Poi il ritornello si apre ma non è mai enfatico e resta un po' così, addosso, come la copertina la domenica pomeriggio quando siamo sul divano a riposare. Basta chiacchiere, ascoltiamocelo con calma, come una domenica lenta, fragile ma necessaria. Coez, domenica!

Conte. Eccoci insieme amici di Musical Chatter, era Coez con la sua domenica da divano, luce bassa e pensieri lasciati decantare. Ora la stessa parola, ma cambia completamente significato, atmosfera, colore. Arriva Achille Lauro e con lui la domenica non è riposo, ma è esibizione, provocazione, è uscire allo scoperto. È come se il giorno più abitudinario della settimana diventasse improvvisamente un carnevale rock. Venne presentata al Festival di Sanremo nel 2022, accompagnata dal Harlem Gospel Choir. È un pop con innesti gospel, appunto, scritto da Lauro insieme ad altri autori, pubblicato come singolo nella riedizione di Lauro Achille Idol Superstar. Lui stesso l'ha descritta come la chiusura di un percorso iniziato idealmente con il Rolls Royce, stesso spirito libero, ma con un suono più corale e popolare. L'aneddoto sanremese è rimasto nella memoria perché durante la prima esibizione Lauro mise in scena una sorta di autobattesimo versandosi acqua sulla fronte, gesto poi molto discusso, molto teatrale, spiegato però da lui anche come omaggio al compleanno della madre. Insomma, tutto un grande caos e tutta una grande teatralità per stupire e incuriosire. Nel finale invece poi scese in platea, nella serata finale dove lo ripropose, scese in platea, brindò e coinvolse il pubblico, trasformando la canzone in una piccola performance da varietà contemporaneo. Insomma, quando uno sa fare spettacolo lo fa sempre e comunque, anche con poco, e infatti è rimasta impressa questa sua esibizione. La presenza dell'Harlem Gospel Choir non è un semplice abbellimento, in questo caso però da spessore musicale, porta nel brano una dimensione da rito collettivo. Questo coro è nato nel 1986 a New York e ha collaborato peraltro con artisti internazionali e porta sul palco una tradizione gospel che parla di liberazione. E Lauro cosa fa? La usa per costruire un contrasto fra il suo testo ironico, le immagini pop e l'energia da celebrazione e questa grande autorevolezza spirituale del coro. Vocalmente lui si sa punta più sull'attitudine che sulla perfezione, alterna parlato, slancio melodico, un po' di graffio rock, e poi ha lasciato in questa canzone che il coro allargasse la scena. E quindi dopo l'intimità del brano precedente, quello di Coez, ci arriva qui una domenica rumorosa, sfacciata, quasi sacrilega per certi versi, nel senso teatrale però del termine. E con questo direi che possiamo dire stop alle chiacchiere. Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento sempre qui con Musical Chatter e insieme ci ascoltiamo, per finire, Achille Lauro, domenica.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

senti, ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo, non è fatto per te.

0: anche oggi ora musica, anche oggi le novità indipendenti in radio attraverso questo nostro spazio. Bentrovati nella nostra pagina musicale dedicata un po' a tutti i generi musicali che andiamo a proporre ogni giorno con le loro novità. Nostro ospite oggi sarà Aldo Losito. Ieri abbiamo ascoltato il suo singolo, tra poco sentiremo lui, subito un classico.
1: Ora musica story.
0: 1986.

torna dal 1986, 2026, 40 anni dopo, l'album di Madonna, tra i più venduti del momento, ancora in grande stile la signora Ciccone. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è il nuovo singolo di Ste Come Stai, Grande Punto.

0: intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano in Puglia. Andiamo a fare una chiacchierata con Aldo Losito. In programmazione c'è il suo singolo Canti alla Luna, ma attorno a questa canzone c'è tutto un progetto del quale vogliamo anche parlare, quindi benvenuto Aldo anzitutto, ciao.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Eccoci. Allora, Canti alla Luna, sigla ufficiale del premio Canti alla Luna 2026. Ecco, raccontaci un po' cos'è questo premio. Io ho ascoltato la canzone ed è, posso dire, anche una bellissima ninna nanna secondo me.
2: Grazie di qua. Sicuramente mette serenità, è una canzone che mette molta serenità.
1: Ecco, raccontaci un po'. Canti alla Luna è un concorso, è un evento culturale che va in scena a Mottola, giusto?
2: Canti alla Luna è anche un concorso, soprattutto è un premio d'autore che rimette al centro la canzone.
1: Sì.
2: Vogliamo rimettere al centro l'importanza della canzone. Ogni artista che viene selezionato dalla giuria di Canti alla Luna non sa assolutamente l'identità dei ragazzi che gareggiano, e soprattutto non sa i follower, non sa nulla. Viene selezionata la canzone, la bellezza della canzone, e la giuria di qualità ha nominato i 10 vincitori di Canti alla Luna, nuove proposte, e si sfideranno in un'ultimissima serata dove il vincitore assoluto potrà esibirsi il giorno successivo con i big della musica italiana. Insomma.
1: È quasi un concorso controcorrente dare valore oggi ai testi, perché tutto viene buttato fuori così con leggerezza spesso, no? E vedere che c'è un recupero anche dell'importanza di queste cose è molto molto bello.
2: Sì, assolutamente, molto spesso si dà troppa importanza all'immagine, si dà troppa importanza ai numeri e troppa poca importanza ai contenuti, e quindi noi vogliamo riaccendere un faro sui contenuti, sulla bellezza della canzone, sulle metriche, sulla musicalità, sulla ricerca armonica.
1: Nell'interpretazione di questo brano c'è la voce anche di un bimbo, è un bimbo, giusto?
2: È una bambina.
1: Una bambina che ti accompagna, è anche questo un bel messaggio.
2: È assolutamente un messaggio di autenticità, ma l'altra ricerca importante per la canzone è l'autenticità, quindi non quello che si aspetta il pubblico, ma la verità di una canzone.
1: Noi adesso andiamo ad ascoltarla, però diamo qualche indicazione a chi ci segue per conoscere meglio Canti alla Luna e anche seguire Aldo Losito.
2: Indicazioni su tutti i social, i canali ufficiali, possiamo trovare le notizie degli ospiti. Quest'anno ci sarà Alberto Bertoli, ci saranno Momo, ci saranno Tiro Mancino, ci sarà Tricari con In un buono cuore, Fabio Roberto Colella, quindi i grandi autori della musica italiana.
1: Aldo Losito, oggi qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, un grande abbraccio.

Avanti alla Luna, questo è il brano che abbiamo ascoltato qui a Ora Musica con Aldo Losito, oggi nostro ospite nello spazio interviste.

0: la canzone più trasmessa in assoluto qui a Ora Musica. Sono due le canzoni, se facciamo la classifica dei passaggi settimanali, più trasmesse in questa settimana. Questa e quella di Jadì, Non ti sposo più.
1: Nel mio sogno sta

0: credere.
1: Momento dei top di Ora Musica con le due canzoni più trasmesse della settimana, prima Francesca De Bonis e adesso Jadì con Non ti sposo più. Torniamo invece alle novità al primo ascolto.

volo le stelle offuscate dalla nebbia. Faccio fotomosse e orecchini di riserva. Ogni giorno live set, traperino che fa trap. Il busher pensa che siamo 23.

angolo dei ricordi che ci riporta all'estate 1980, il vento caldo dell'estate, era la canzone di Alice.

cantava Alice nel 1980, produzione di Franco Battiato e Giusto Pio, per questo singolo che è stato uno dei primi a portare Alice al centro dell'attenzione discografica. Da lì a pochi anni avrebbe vinto poi Sanremo con Per Elisa.

0: musica Stefano Sani, novità della scorsa settimana, oggi in rotazione con Radici, questo è il titolo del suo singolo. Da qualche settimana in rotazione invece c'è la nuova canzone di David Ilea, che rappresenta il suo progetto con San Luca Sound, è Giorno per Giorno.
1: Inizia sui colli di Bologna, la storia di chi scrive notte e giorno. Molto tempo ho vissuto con vergogna, era lei la mia compagna notte e giorno. Ho imparato a reprimere la noia tra sostanze che vedevo ogni giorno.

Faccio fatica la notte per dormire. In testa quattro cose, soldi, soldi, madre ambire. Il mondo gira strano se sei fatto di tre cose. La notte sei nel letto che ripensa certe cose.

0: scioglie giorno per giorno la tua carriera.
1: Si scioglie giorno per giorno la tua carriera, canta Davide Lea in questa canzone, che è stata l'anticipazione del suo progetto realizzato con l'etichetta San Luca Sound di Bologna. Lui è di Reggio Emilia ed è stato anche nostro ospite, abbiamo fatto una piacevole chiacchierata. Spazio adesso a Chiara Nikita.
2: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine e telefoni che restano vuoti, non ha

0: pane io, ma forse tu no.
1: Forse tu no. Dalla Toscana, Chiara Nikita con questo suo nuovo singolo.

0: un grosso saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chillin' Me Softly Smooth Night da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chillin' Me Softly Smooth Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chillin' Me Softly
1: Smooth Night.
0: Chillin' Me Softly Smooth Night.

0: State ascoltando Radio RTZ Music Fantasy by Walter Filardi.
1: Gli anni 90 l'ho fatto la storia.

0: Magic Europa.
1: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
2: Da Valdo e Filardi è tutto. Ciao!
3: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: a Cola, DJ produttore, che per questa sua nuova produzione si è avvalso del featuring di Lay Sale. Il brano si chiama Energy, novità al primo ascolto in questa parte finale di Ora Musica. Ancora un paio di novità da condividere con voi, tipo questa di Maghi.
1: Spegni la sete che arde oltre il giardino di ortiche.

Sciamano, il nuovo singolo di Maghi, un invito a risvegliare la parte più autentica di noi stessi. Oggi novità qui a Ora Musica, un finale bello ritmato, perché prima abbiamo avuto Acola, poi Maghi, e adesso a chiudere la puntata altra novità, Coconut Air, il singolo di Davis Garden.

0: Coconut Air a chiudere la puntata di Ora Musica, le novità indipendenti che tornano domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: aereo di Zelensky sfiorato da un drone, l'allarme dalla Norvegia viene poi ridimensionato da Kiev, Mosca lancia la possibilità di colloqui a tre in Cina, $5,000 ad ogni americano se vinciamo le elezioni di midterm, il presidente americano scalda la campagna elettorale con il dividendo Trump, a Squinzano in Puglia l'ultimo saluto a Lorena, la vittima del femminicidio shock in Toscana, brutto esordio del Napoli in Champions League, partenopei battuti per 1-0 dall'Arsenal, campione d'Inghilterra.
0: Giornale Radio News.
1: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniele Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilin e Cristina Scarpa. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky, che secondo il governo norvegese sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia, un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo.
2: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. E il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce: il no, serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
1: Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia la corsa per le elezioni di midterm con una promessa shock sul piano fiscale ed economico. Il dividendo Trump, lo ha battezzato spiegando, è come quando le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti. Nel suo discorso di circa 2 ore il presidente americano ha spinto sull'acceleratore. Tra 55 giorni gli americani andranno a votare per le elezioni più importanti della nostra storia, ha detto, rivendicando come successi della sua amministrazione la maggiore sicurezza e l'aumento dei posti di lavoro. Abbiamo messo in sicurezza le frontiere, ha detto anche, mentre con i dazi stiamo incassando migliaia di miliardi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Nell'omeria dei funerali di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti dà voce al sentimento collettivo davanti al terribile femminicidio di cui è stata vittima in Toscana. Manca il dolore della comunità di Squinzano, il suo paese natio, in Puglia, che ieri ha affollato la chiesa Maria Regina dove si sono svolti i funerali. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato e una folta rappresentanza delle autorità con la presenza di una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. Cambiamo argomento, a Mestre torna il Festival della Politica che quest'anno mette a confronto giornalisti, filosofi, politici e personalità della cultura sul tema Le ragioni della speranza. Cristina Scarpa ha chiesto al direttore del Festival, Nicola Pellicano, il perché di questa scelta.
3: Perché in una stagione segnata da una crisi dell'ordine mondiale senza precedenti, attraversata da guerre, da instabilità economica, conflitti sociali, abbiamo deciso di investire in una parola semplice ma molto evocativa, appunto la speranza, che non significa rifugiarsi nell'ottimismo, ma ricercare appunto le ragioni della speranza attraverso il dibattito pubblico, il confronto, l'approfondimento. E c'erano con noi a discutere autorevoli esperti, ospiti tra giornalisti, filosofi, economisti, scrittori e tanti altri.
4: Fino a domenica 45 eventi con 100 ospiti, uno dei quali particolarmente caro al festival.
3: Certo, l'anno scorso il festival fu dedicato ad Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano, giustamente detenuto per oltre un anno in Venezuela, poi è stato finalmente liberato e sabato prossimo sarà con noi al festival, che non solo sarà un modo per incontrarlo, per conoscerlo, ma anche per parlare del tema drammatico dei detenuti politici in Venezuela nel post Maduro.
1: Inizia con una sconfitta al Maradona al cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e Coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
4: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale dei Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
1: E la 3 giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como. Giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Music Fantasy.
6: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
7: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
10: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
5: Music Fantasy.
10: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12.20, 16.45, 18.20 e tutte le sere a mezzanotte
6: con i migliori DJ del sistema planetario, che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
10: Walter Filardi,
6: Albi S,
9: Matteo Rossi di
5: House Music,
10: Michael Flower.
8: Baby. Vi aspetto. Ciao.
10: Vi aspetto.
9: Vi aspetto.
7: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
6: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
5: Music Fantasy.

0: Sono le 14.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
2: Eccoci qua, siamo puntuali. Una volta si diceva i blocchi di partenza, lo si può dire tuttora, è proibito affatto. Insomma, formule nuove non ce ne sono facilmente, perché mica uno ha la testa. Bisogna avere proprio la testa vulcanica, qualcuno ce l'ha, qualcuno è stato attribuito questo appellativo. Beh, insomma, è sempre qualcosa che fa piacere. Attenzione, perché arrivano gli

ma che adesso viene fuori e suona davvero senza tempo, attualissimo, di grande risalto. Già da allora aveva grossi musicisti in formazione, da sempre fissato, non a caso, per avere nomi di prestigio, non a caso ha fondato un combo come quello dei Mr. Big, per l'appunto. Questa comunque è Lux Can Be Devising, che intitolava questo album che è stato pubblicato per la prima volta proprio in questo 2026. Ci lasciamo.

0: Interruptoin.
1: Oggi non voglio più far finta, voglio vivere. Mollare tutto e dire tu non mi confondere. Partire senza meta precisa. Cambiamenti come tempesta improvvisa.

sotto questo sole, col caldo che fa, a guardare le ragazze proprio come un pascià. La vedo passare bella come il sole, mi sembra rimpazzire.

0: Sono le 15.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Eja Farsatikan, DJ, va ora in onda. Se te va, DJ, che
3: alzate il microfono a Giulia Mancini, per favore, perché non si può, Cosa applicate la censura? È impossibile. Vabbè, la prima frase è andata un po' a basso volume, però poi dopo ce la siamo.

buona del vetro. No, vabbè, lo si dice così perché siamo ad armi pari, perché oddio, sono armati anche loro, perché appunto hanno il cursore e l'hanno dimostrato, però anche noi abbiamo la parola e possiamo tagliare di più, perché insomma. Però non è veramente un discorso di diatribe, di lotte intestine. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. C'è un po' di malinconia perché in quest'arco settimanale siamo davvero a settembre, non c'è nemmeno più il lunedì agostano che salvava un po' l'atmosfera, però le temperature sono ancora alte e

della dance. Un'altra sintesi sta per prendere il volo, sta per andare in onda con 8 brani estrapolati dalla graduatoria. Si parte dalla zona 25.

sapientemente questo documento e noi abbiamo accolto davvero con gioia questa decisione. Posizione numero 22, ma ci spostiamo alla 19 dove c'è la new entry di 7 giorni.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con il Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

Una perturbazione atlantica porta un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.

0: un grosso saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chill Me Softly Smooth Night da Patrizio Sidona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chill Me Softly Smooth Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chill Me Softly
1: Smooth Night.
0: Chill Me Softly Smooth Night.

0: Welcome to the 1.FM Radio Network. If you're enjoying our totally free range of radio channels with all genres of music covered, then tell your friends. Just share us on your Facebook wall now and spread the word about 1.FM. The music starts here. Classical, reggae, blues, chill out, pop, 80s, 90s, dance, jazz and country. Whatever your style, whatever your mood, we've got it covered. There's something for everyone at 1.FM. The music starts here.
1: Un grosso saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chill in Me Softly Smooth Night da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chill in Me Softly Smooth Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chill in Me Softly
2: Smooth Night.
1: Chill in Me Softly Smooth Night.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: ci colleghiamo con Baita la Tambra, Passo Campolongo, Arabba, Belluno, Italia.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy by Walter Filardi.

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Benché non sia importante, con i suoni dei prossimi 27-28, volgarmente 30 minuti, non sia importante guardare le lancette, questo è comunque l'orario che va osservato. In qualche maniera in palinsesto, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, ma a quest'ora va in onda Next Generation, sì, è questo l'orario, non ha, ripeto, importanza la posizione delle lancette.

Fino in fondo Athena con Expressing Rules, ma attenzione perché siamo già in sedicesima piazza.

0: Sink. Catch the beat.
1: Eccolo qua il disco, rimettiamolo, dobbiamo però aspettare il weekend e poi andrà sicuramente sotto laser di

0: Sono le 18.
1: From 7 bar FM barra diagonal alter radio. Algo de
2: From 7 bar FM alter radio. Algo de
3: From 7 bar punto FM barra alter radio.
4: Benvenuti su Olgo Day, Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e alle altre 80 altre radio che ci trasmettono. Oggi ad Olgo Day parliamo di viaggi, soprattutto di come viaggiare sia la terapia più antica del mondo. La scienza nel 2026 lo conferma, cambiare aria rigenera le connessioni neurali. Ogni nuova lingua che sentiamo, ogni sapore sconosciuto è come una scintilla per la nostra mente. Viaggiare ci insegna la resilienza, ci rende più empatici, soprattutto ci ricorda che siamo molto più dei nostri impegni quotidiani, perché in fondo non si viaggia per scappare dalla vita, ma perché la vita non ci sfugga. Avete presente quella sensazione, quel momento esatto in cui l'aereo stacca le ruote dalla pista o il treno scivola via dalla stazione? In quel preciso istante il peso della routine, le scadenze, le notifiche, quel caffè bevuto sempre di fretta sembra svanire. Non è solo un'impressione, è il vostro cervello che ringrazia.

C'è una malinconia dolce nel viaggio, quella che i portoghesi chiamano saudade, ma la vera magia di un'esperienza non accade mentre sei via, bensì quando torni. Il viaggio è come un sasso lanciato in uno stagno. I cerchi che crea continuano a espandersi anche quando il sasso è ormai sul fondo. Nel 2026 il concetto di benessere legato al viaggio si è evoluto nel cosiddetto Afterglühheft. I benefici psicologici di una settimana trascorsa esplorando durano in media fino a 3 mesi dopo il rientro. Oggi il 56% di noi cerca viaggi che abbiano un significato profondo, quelli che chiamiamo passport. Tornare nei luoghi del cuore dei nostri genitori o scoprire le radici di una cultura lontana per capire meglio la nostra. Il benessere non è più una maschera di fango in una spa, ma la consapevolezza che il mondo è vasto e che i nostri problemi, visti dall'alto di una montagna o dall'immensità di un oceano, sono molto più piccoli di quanto pensassimo. Non lasciate che la vostra prossima avventura rimanga chiusa in un cassetto. Il mondo è fuori e vi sta aspettando per curarvi.

Pensate che basta stare due giorni in un posto nuovo per far crollare lo stress del 40%. Veramente una cosa pazzesca. Come vedere una strada diversa o sentire profumi nuovi, riaccendere la creatività. Questo aiuta a far diminuire lo stress e non serve andare dall'altra parte del mondo. La parola d'ordine quest'anno è microavventura. Molti italiani stanno scoprendo che il vero benessere è a 2 ore di treno da casa. Insomma, se siete bloccati in un ufficio con il pensiero fisso al mare, sappiate che il vostro corpo vi sta inviando un SOS. Dategli retta, perché viaggiare non è un vizio, è soltanto salute. Tra le statistiche vediamo quali sono le città più ambite. La nostra Roma fa sempre il botto con quasi 40 milioni di turisti, ma c'è la novità: la gente cerca il verde anche in città. In Italia mete come il Trentino o la Maremma stanno esplodendo perché offrono quello che oggi chiamiamo turismo rigenerativo. A livello mondiale, se Tokyo e New York restano le regine del selfie, c'è un boom pazzesco per il Portogallo e la Costa Rica, perché questi sono i paradisi dei viaggi green. Il 60% dei viaggiatori ora controlla l'impatto ambientale prima di cliccare su acquista. Nel 2026 non è più solo una questione di dove vai, ma di come ci vai. Hotel che usano solo energia solare, tour che aiutano a riforestare i territori, sono i nuovi must-have. Insomma, il lusso di oggi è essere gentili con il pianeta.

0: Mengoni, Seifer, Comi con Sto bene al mare. Siamo in chiusura di questo Algo Day, ma prima di lasciarvi parliamo di una tendenza che amo tantissimo, lo slow travel. Sapete cos'è? È l'arte di fregarsene di vedere 50 monumenti in 3 ore. Abbiamo dunque capito che correre in vacanza è un controsenso. Il vero benessere oggi è scegliere una meta, restarci una settimana e viverla proprio come una persona del posto. C'è una statistica bellissima: chi sceglie viaggi lenti e sostenibili torna a casa con un senso di felicità che dura il doppio rispetto a chi fa le vacanze mordi e fuggi. Quindi il mio consiglio per oggi è: meno tappe, più chiacchiere con la gente del posto, e se potete prendete il treno invece dell'aereo. Si vede più panorama, ci si sente meno in colpa. Quindi questo è il consiglio e io con questo vi ringrazio per essere stati con noi su Algo Day. Mettete la marcia giusta e dunque partite. Consuelo vi saluta, la linea torna alla redazione di 7va.fm e alle oltre 80 alte radio che ci trasmettono. Ciao a tutti e buona giornata.
1: From 7va.fm/Alti Radio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/Alti Radio.

0: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy.
1: Colleghiamo presso Baita la Tambra, passo Campolongo, Arabba, Belluno, Italia.

sabati da mezzanotte alle 5 del mattino e tutte le notti dalla domenica alla domenica, praticamente tutte le notti.

0: in collegamento con Baita la Tambra, Passo Campolongo, Arabba, Belluno, Italia.
1: Il martedì disco ogni 15 giorni, estate 2022. Waldo Filardi, Ares DJ.

Vi ricordo che si inizia alle ore 23 e questi sono i dischi di riscaldamento. Grazie a tutti, benvenuti da Walter Filardi. Benvenuti, vai dalla Tambra, passo Capolongo, estate 2022.

0: Campolongo, Arabba, Belluno, Italia, chiudiamo il collegamento.
1: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
0: Da Valdo e Filardi è tutto. Ciao!

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: temporali e raffiche di vento, danni e disagi al centro-nord Italia per una forte ondata di maltempo, un'anziana muore annegata nella sua auto ad Udine. Legge elettorale, il Senato boccia il subemendamento delle opposizioni sulle preferenze, si ricompatta il centrodestra, proteste in aula delle forze di minoranza. La BCE alza i tassi di interesse dello 0,25%, la Presidente Lagarde, prospettive incerte, ma l'economia europea ha dimostrato una certa resilienza nel secondo trimestre nonostante lo shock energetico. Roma e Como, a voi la Champions. Gasperini, non dobbiamo snaturarci. Fabregas, è solo una partita di calcio.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola Compagnone e Daniela Ubaldi, per lo sport Gerardo De Vivo. In primo piano il maltempo che torna ad investire gran parte del centro-nord Italia, danni e disagi e purtroppo anche una vittima, una donna di 83 anni, annegata nella sua auto in un sottopasso allagato in provincia di Udine. Sentiamo.
3: Improvviso cambio di rotta sul fronte meteo dopo il gran caldo delle ultime settimane, una forte ondata di maltempo ha investito il centro-nord Italia con forti temporali, raffiche di vento e un sensibile calo delle temperature. Oggi allerta arancione, rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Purtroppo da registrare anche una vittima, una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisane in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, è sondato il Lambro. Nell'aula bunker del carcere di San Vittore si sono distaccati alcuni pannelli del controsoffitto, per fortuna senza conseguenze. Strade allagate anche nel Torinese, 63.000 fulmini in Toscana in poche ore, e sondato un torrente anche in Liguria. E in queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Umbria e Lazio, dove un forte nubifragio ha colpito la capitale provocando allagamenti. A Cassino, in provincia di Frosinone, un albero è caduto travolgendo due studenti proprio di fronte all'ingresso dell'Ateneo. I due sono ora ricoverati in pronto soccorso. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Tensioni al Senato, dove prosegue l'esame della legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze. L'Aula ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza. Sulla proposta il governo si era rimesso all'Aula. All'attacco le opposizioni, che hanno gridato vergogna. Come volevasi dimostrare, la Meloni si è rimangiata il sì sulle preferenze. Ho avuto gioco facile nel ricordare ciò che aveva detto nel 2014 contro di me, attacca il leader di Italia Viva Renzi. In Senato il voto finale sul testo è previsto per il 15 settembre. Come atteso dagli investitori, il consiglio direttivo della BCE oggi ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi quindi sale al 2,50. La presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alla decisione, ha parlato di rischi di rialzo per l'inflazione a causa del conflitto in Medio Oriente e di un rischio ribasso per la crescita. Al momento però le proiezioni sul PIL dell'Eurozona sono state corrette al rialzo, con una stima dello 0,9% per il 2026. L'economia, ha sottolineato ancora Lagarde, si è dimostrata resiliente nel secondo trimestre, nonostante le difficoltà provocate dallo shock energetico. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la tredicenne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, aveva scaraventato la ragazzina dal balcone del palazzo in cui viveva. Dopo aver sostenuto per mesi che la tredicenne si fosse tolta la vita, durante il processo d'appello aveva confessato il delitto chiedendo scusa per il suo gesto. Finché non si interverrà in modo duro e corretto, andrà sempre peggio. Le sentenze sono fatte alla leggera, il duro sfogo della mamma di Aurora. Insoddisfazione è stata espressa anche dal legale della famiglia, in particolare per la richiesta di sconto avanzata dalla Procura Generale. Gravissimo incidente stradale questa mattina sulla statale Ionio Tirreno nel Regino. Un uomo di 53 anni e le figlie di 14 e 8 sono morti in uno scontro frontale avvenuto tra l'auto su cui viaggiavano e un mezzo pesante. I tre sono deceduti sul colpo. Gravemente ferita la moglie e mamma delle vittime, ora ricoverate in rianimazione. Anthropic e OpenAI stanno giocando d'azzardo con il futuro dell'umanità. Salgono i toni negli allarmi sullo sviluppo incontrollato dei sistemi di intelligenza artificiale. Come in un film di fantascienza, un ricercatore lascia l'azienda di San Francisco e denuncia sui social: potrebbe estinguerci nell'arco del decennio. Sentiamo.
0: Le persone che sviluppano l'AI credono sinceramente che essa possa ucciderci tutti entro la fine del decennio. Non si tratta di una mossa di marketing, nessun'altra attività umana comporta un tale livello di pericolo. È Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni, che scrive su X annunciando le proprie dimissioni da Anthropic, la società americana di pubblica utilità, che si proclama paladina del fattore umano di fronte al velocissimo, pervicace, autonomo e soprattutto fuori controllo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Coxon non è il primo ad abbandonare i laboratori dell'azienda, che peraltro sta per compiere un debutto in borsa che si annuncia da record. Già diversi tra dirigenti e scienziati hanno fatto un passo indietro tra scrupoli e perplessità, ma è il primo che riceve una replica, sempre su X, direttamente da uno dei ricercatori nel cervello dell'operazione. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa eliminare gli esseri umani, scrive Ivan Hubinger. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema dell'allineamento dell'IA superintelligente. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: Calcio in chiusura, la Champions League delle italiane è iniziata nel peggiore dei modi con le sconfitte di Inter e Napoli. Oggi il testimone passa alle altre due italiane in lizza. La Roma, che torna nella Coppa più bella dopo 7 anni, affronta alle 18:45 ad Istanbul il Fenerbahce. Appuntamento invece alle 21 per il debuttante Como, che riceve il Lipsia. L'approccio di Gasperini e Fabregas.
4: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro e nel nostro modo di giocare.
5: Capisco ovviamente l'emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città, perché è una occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio, che vogliamo essere migliore o meglio che loro, e approfittare questo momento per imparare e per crescere.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con i già farsa di con DJ.

Penso che non puoi ripetere l'apertura nella medesima maniera. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Non dobbiamo dare istruzioni tecniche, non è il momento di ripassare il manuale del sapiente preparato DJ, dobbiamo invece piuttosto pensare a quella che è la graduatoria che va a contemplare le 25 tracce ballabili più in del momento. E questa sintesi parte già direttamente dal naso del mondo, dal Brasile, dove c'è un super produttore come Alok, che è proprio brasileiro, tutta quanta una coppiata decisamente sudamericana, dal momento che c'è Jennifer Lopez a fargli compagnia, perché è il momento di ascoltare la zona 24 firmata appunto Alok e Jennifer Lopez, Everything's Fine, numero 24 della DJK7.

Everything's Fine, diciamo che si sono scelti vicendevolmente, così non facciamo torto a nessuno. New entry di zona 24, in posizione 21 in discesa invece Swedish House Mafia con Like a Lee, questa è

in orbita, in piena dimensione, Marty Twerk, sei mio, galleggia nelle posizioni alte della classifica, un altro gradino conquistato, di nuovo l'avremo in fase weekend tra le sette chiavi.

La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Il disco ora musica della settimana è Abbiamo una vita sola di Nearco.

0: Sono le 21.
1: Benvenuti nella Viral Shot Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
2: Benvenuti e benvenuti a una nuova straordinaria, strabiliante, spaziale puntata della Viral Shaz Chart. Insieme alla sottoscritta Silvia Dini, oggi viaggeremo nell'universo dei brani più cercati sulle piattaforme social e su Shazam, a caccia di hit del momento ma anche del passato, i grandi capolavori. E in questa scaletta passeremo da atmosfere minimal e un po' new wave fino a produzioni pop futuristiche. Siamo pronti a scoprire segreti e aneddoti incredibili dei nostri brani preferiti? Mettiamoci comodi, si parte! Cominciamo con un'atmosfera soffusa, luci basse, quella giusta dose di eleganza e una voce calda che sembra fatta apposta per un invito a cui è impossibile dire no. Un pop soul morbido, sofisticato, perfetto per fare da colonna sonora a un incontro speciale. Se l'invito è quello di non andare via e rimanere insieme fino al mattino, la risposta non può che essere questa: Billy Ocean con Stay the Night.

Proseguiamo con la nostra Viral Shazz Chart. Questa selezione ci porta chitarre, tastiere e ombre elettroniche che tessono una trama inquieta. Ma non fermiamoci alle apparenze. Qui il mare, perché di questo si parla, non è una semplice cartolina estiva, ma è un viaggio profondo nell'identità e in quelle risposte, anzi in quelle domande che ci poniamo da giovani. Dal capolavoro concettuale Quadrofenia ci immergiamo nel rock narrativo e potente di una band leggendaria. Sulla spiaggia dell'anima arrivano loro, The Who con Sea and Sand.

Alziamo il tiro. Sta per arrivare un messaggio potente, politico e schierato apertamente contro la violenza. Troviamo la piazza, il coro, l'unione delle folle e delle grandi idee attraverso la forza del rock più viscerale ed epico. Uno sguardo teso in avanti, dritto verso il domani. L'impegno e le chitarre taglienti sono quelle degli U2 e questa è la loro Song of the Future.

Il nostro viaggio prosegue e stiamo pronti a farci prendere da un basso elastico solare con una spinta reggae che fa subito venire il sorriso in faccia, ma senza spegnere il cervello. Il brano che stiamo per ascoltare è un omaggio luminoso allo spirito immortale di Bob Marley e alla musica intesa come festa collettiva, firmato da un genio assoluto delle note. Vibrazioni positive al massimo livello con Stevie Wonder in Master Blaster.

0: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
1: Proseguiamo con la nostra Viral Chat Chart. In questa selezione sta per arrivare a una situazione molto riconoscibile. A metà fra amicizia e amore, scegliamo una condizione che non crei problemi. You have got a friend. Significa hai un amico, semplice, diretto e per una volta senza complicazioni sentimentali. Entriamo nella canzone d'autore americana più classica. Una chitarra gentile, una bella melodia limpida e un messaggio caldo di amicizia, di presenza. È un folk pop senza effetti speciali, ma tanta sostanza. Lui è James Taylor con We Have Got a Friend.

questa tappa del nostro viaggio spaziale che ci propone la Viral Chart è decisamente poco turistica. Va presa con cautela perché dietro un sorriso impeccabile e un'eleganza pop rock eccezionale si nasconde una frecciata sentimentale indirizzata ad un uomo troppo pieno di sé. La firma è quella di Carly Simon e il brano è You Are So Vain.

0: Angolo Discovery.
1: Eccoci giunti all'incirca la metà del nostro viaggio intergalattico fra le belle canzoni di ogni epoca. Qui c'è Cupido, non bussa alla porta. Entra a sorpresa o di nascosto e ci travolge, portando con sé un amore che in questo caso è straniero e anche un pochino inquietante. Synth pop gelido e magnetico, dominato da una voce ipnotica di una front woman straordinaria. Un mix di fascino e di tensione, targato Eurythmics. Ed ecco, Love is a Stranger.

Ci aspetta adesso un brano con una promessa, una richiesta disperata, una situazione in cui forse tutti, o almeno molti, si sono ritrovati almeno una volta nella vita. Siamo nel cuore pulsante delle ballate soft rock più intense di sempre, con questi archi avvolgenti, fiati dosati al millimetro e una supplica di non voltare le spalle proprio mentre la porta sta per chiudersi. L'atmosfera è di velluto, ma il cuore trema. Ci emozioniamo con i Chicago e la splendida If You Leave Me Now.

0: Viral Chat Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
1: Faremo la conoscenza di due ragazzi qualunque, Tommy e Gina. Pochi soldi in tasca, tanta fatica per arrivare a fine mese, ma una speranza incrollabile a cui aggrapparsi per andare avanti. Sul palco salgono i Bon Jovi con Living on a Prayer.

Il prossimo brano va ascoltato a occhi chiusi, a meno che non stiate guidando, e immaginando il finestrino abbassato, un ritmo rilassato che entra nelle vene e un pieno di vitamina a portata di radio. Non serve spiegare nulla, basta lasciarsi trasportare da questo brano a metà fra il pop e il reggae. È un vero e proprio inno alla spensieratezza e pieno di vibrazioni positive. Loro sono i Lightback e il brano è Sunshine Reggae.

0: In the Spotlight.
1: Ed eccoci all'angolo del brano Sotto i riflettori. È un brano molto vintage. La genesi di questo pezzo che stiamo per ascoltare è incredibile. Lo scrisse inizialmente Bruce Springsteen, ma è stata un'altra formazione a stravolgerlo e a trasformarlo in un trionfo di progressive rock, molto radiofonico e molto travolgente, capace persino di superare l'originale. Energia pura che ci lascerà letteralmente accecati, abbagliati dalla luce. Ascoltiamo la versione definitiva della Manfred Mansell Hurt Band, Blinded by the Light.

0: Song of the Week.
1: E il nostro viaggio si è concluso, siamo a scoprire l'ultima canzone, La Vetta. Tutto inizia in punta di piedi con un pianoforte solitario, poi lentamente questo brano cresce, si allarga fino a diventare quel viaggio notturno su un treno della speranza che unisce tutti, anche chi dice di non averlo mai sentito. Energia che esplode nel finale e un consiglio fondamentale: non smettere mai di credere nei sogni. Accendiamo i motori e spingiamoci avanti con la fantasia. Ci aiutano i Journey e Don't Stop Believin'.

0: Amiche e amici della Viral Shazoo Chart, questa puntata della nuova stagione è completata. Teniamoci pronti a ripartire, sempre qui, sempre dalla nostra radio preferita, con Silvia Dini. E nel frattempo, volume al massimo e riempiamo l'aria di tanta, tanta buona musica.
1: Avete ascoltato Viral Shazoo Chart. Viral Shazoo Chart con Silvia Dini. Un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di sempre.

Può fare anche con il tunnel. Noi attraversiamo la Manica solo col pensiero, anche perché pensare alla Manica, no? Con questo caldo. No, dai, a parte tutto, andiamo in Gran Bretagna perché a firmare la new entry più alta dell'arco settimanale c'è un logo che vuol dire garanzia in questi mesi al campo della dance. Ebbene sì, allora arriva.

fino all'ultima goccia, la posizione numero 20, e siamo già in 17. Questa è Whisper, Joel Corey.

firma di Ugel, posizione numero 11, in attivo di due livelli questa settimana. Un più due c'è anche per Ada Reina, che arriva con Niente Panico ad occupare la posizione numero 8. E allora eccola qui, Niente Panico, Ada

dopo l'altro. Non mi sembra che ci sia un album in circolazione, però ormai si snocciolano così i singoli e sono tutti quanti davvero interessanti, molto diversi nei generi esplorati, con molta originalità, con grande personalità ogni singolo brano. Ancora produzioni italiane per la nostra DJ K7 in questa sintesi che va in zona 5 con Antonella di Gimois.

introduce il singolo e anche la versione video, diciamolo pure, da andare subito a visionare, perché insomma Tuna ha fatto centro. Questa è l'edizione 2026 leggermente

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
2: Ebbene sì, c'è stato lo spoiler, perché subito dopo la voce di Giulia è andato l'effetto live. Beh, insomma, i cori, gli applausi, le grida, il cantare soprattutto insieme accompagna tutte le date del tour della più longeva, più leggendaria, più insuperabile tra le band italiane.

Day è l'album che raccoglie anche questa Dance Memory, che sale ancora di due livelli ed è la 19ª, abbiamo incontrato in 17ª. Torniamo in Italia perché c'è Anne Heres, questa è la sua suggestiva Girasoli di novembre.

0: Dovevo dare voce alle tue parole. Vivo in anarchia emotiva, ma dovevo farlo. Ti sto parlando ora, tu rosa appassita.
1: Dopo 6 anni nel mio cuore vivi ancora.

0: mezzanotte.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy.
2: Radio RTZ presenta Music Fantasy.
3: La musica mixata a Radio RTZ.

Music Fantasy, la musica mixata. Giro nei dischi di Albi S DJ.

0: fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma tu hai...
1: Dance 80. Dance 80.
2: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ritorna a questa nuova puntata di Dance 80 con tutta la musica degli anni 80 da ballare, da ascoltare, come ormai vi abbiamo abituato da un po' di anni, cominciano a essere un po' tanti gli anni, ma non ci fermiamo, non abbiamo alcuna intenzione, partiamo subito con la prima canzone di oggi, che è quella di Faber Cucchetti e si chiama Hot Shot. Benvenuti! Hey, hey, hey.

Giorni fa qui in radio, insomma, ci è capitato di avere tra le mani questo disco, Faber Cucchetti, DJ radiofonico storico, e abbiamo deciso di iniziare proprio con quel disco che abbiamo trovato qualche giorno fa. Piccola curiosità, la programmazione ritmica di questa Lean Drum Machine è stata fatta dal fratello Fabio. Negli anni 80 quasi tutti usavano la linea ritmica della Lean Drum Machine, come ad esempio i Queen con Radio Gaga.

Puntata iniziale di Dance 80, oggi dedicata a questa drum machine che si chiama Lean, vero strumento, come detto, un po' usato da tutti. Un altro nome illustre ad utilizzare questo strumento è Madonna, per la sua Dress You Up, singolo estratto dall'album del 1984, Like a Virgin.

Madonna con Dress You Up, e chiudiamo questa parentesi dedicata alla Lean Drum Machine con un altro successo internazionale che a noi piace davvero tantissimo. 1983, i Twins con Ballet Dancer.

dei veri fuori classe, la formazione britannica degli Art of Noise, ritrovati con Beatbox, primo singolo dell'album del 1983 Into Battle with the Art of Noise. Se vogliamo, uno dei primi dischi hip hop o electro boogie, se vogliamo davvero proprio incanalarli in qualche genere. Questa Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti e tutta la musica degli anni 80 che potete trovare anche sul nostro sito ufficiale dance80.com. In particolare, se vi piace appunto la musica che stiamo passando, potete ascoltarla 24 ore su 24 grazie alla nostra web radio. E a proposito di breakdance, un singolo che è stato un po' portabandiera di quel genere, loro sono i Break Machine, prodotti da Jacques Morali e Henri Belolo, ovvero Village People. Questa è Street Dance.

Una gran voce, quella di Donna Allen, non a caso corista per i Miami Sound Machine, riascoltata oggi a Dance 80 con Sweet Somebody, singolo del 1987, estratto dal suo primo album da solista. Perfect Timing, con una copertina in cui appunto lei è vestita in maniera molto attuale ancora oggi, o semplicemente magari gli abiti sono tornati di moda. Vi consiglio di andarla a vedere, non vi svelo altro. Un'altra formazione che ci ha fatto ballare tantissimo è quella degli Imagination, che oggi ritroviamo qui a Dance 80 con New Dimension.

Eric B. e Rakim dal 1987 con il loro album d'esordio. Questo duo ebbe un grandissimo successo. Oggi l'abbiamo ritrovati con Paid in Full, adesso un singolo 100% house dal 1987. Questa è Night Star con il singolo Body Groove, progetto che vedeva come protagonista anche Joe Smooth.

Simona Zanini e Aldo Martinelli con l'arrangiamento di Fabrizio Gatto, riascoltati dal 1984, questa è Comanchero, il progetto Raggio di Luna. Rimaniamo con l'Italo Disco e andiamo a ritrovare l'amico di Dance 80 Walter Bassani con il suo progetto Meccano. Questa è Activate My Heart. Activate.

vincitore nel 1985 di un Grammy Award come miglior interprete R&B. Non è male se si pensa che è stato il primo artista britannico, insomma, a vincere questo premio. Lui è Billy Ocean con Caribbean Queen. Per chi è interessato, l'album era Suddenly, da cui abbiamo estratto questa canzone. Un'altra hit che arrivò alla numero uno della classifica Black di Billboard è quella di Evelyn King, 1982, Love Come Down.

E con la musica degli Hong Kong Syndicate, la loro Too Much, noi chiudiamo questa puntata di Dance 80. Prima di andare via arrivano tutte le nostre coordinate, intanto il nostro sito ufficiale che è sempre lì pronto ad accogliervi, www.dance80.com, con tutte le notizie sulla musica dance degli anni 80 e non solo. E poi vi ricordo anche che dal nostro sito ufficiale potete scaricare le puntate in formato podcast da riascoltare comodamente quando volete, e poi se invece volete ascoltare la nostra web radio è sempre lì che vi aspetta e suona anni 80 24 ore su 24. Poi vi ricordo anche che ci trovate sui social, quindi su Facebook, su Twitter, tutti i social possibili e immaginabili noi ci siamo, basta cercare Dance 80. E a questo punto ce ne andiamo, ci salutiamo con l'ultimo disco in playlist di oggi, che è un disco bellissimo di Sir Elton John e si chiama I Don't Wanna Go On With You Like That. Da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, noi torniamo puntuali, alla prossima, ciao!